oliva wa olo, fin oliva wa olo, de omi tuto. Ana tuto, tuto laro, ye tuto ile, tuto aye, tuto mo, ali kubabawo. O tunga wo, bao, chenita, che, univa, wala, wa, che, urumila,